0: spirito nello spazio. Un incendio di burrasche infuoca le tenebre. Lo spirito arde nello spazio. Diffonde una magica luce. Sul viadotto i finestrini verdi dell'espresso illuminato. Anch'io brucio e mi illumino. I ciechi avvertono solo l'elettricità della mia luce. Non vedono il suo chiarore, ma tutti vibrano con me di un'ebbrezza di morte. E non sanno che questo tremito è palpito di ali che vogliono spiegarsi e brillare come un fuoco dorato nella notte. E maledicono i guardiani del sole che dormono di notte come piccoli borghesi. Tutta la gente dorme di notte e non prova le magiche rivelazioni che emanano da me e brillano in me. Gli uomini sono svuotamento dello spirito. Un'anomalia psicologica.
1: Malce obširneje predstavljamo tudi v idealni godbi album Oblaki življenja Le nuvole della vita, ki je šel pri Kudu v zvočni izbiri pred nedavnim. Slišali smo ravno kar evakuacijo duha, sledijo še Nocoj smo, Jesen, Evropa umira in Destrukcije. Zadevo izvedejo pod glasbenim vodstvom Zlatka Kavčiča, bomo rekli kar kvartet njegovih gojencov pod imenom Zvočni izviri. Jure Boršič, altovski saks, Anton Lorenzuti, kitara, Jošt Drašler, kontrabas in Gal Furlan, bobni. Recitacije Kosovela pa podajata dvojezično Ana Geršak in Pierluigi Pintar. Zadeva se prevesi potem in konča s prvim delom Drums for Health, solo projekt Šimona Pimpana Gonšjoreka, izšlo za One Take Records 2025. Najprej torej zvočni izviri s Kosovelom in Kavčičem, potem pa Šimon Pimpon Gonšjorek. V idealni godbi.

con la bora e raggiungere altre rive. Il freddo mattino cominciò a risplendere. Chissà dove erano ormai le navi. Noi, invece, siamo andati nell'oro.

Il pino. Il pino non fruscia. Questa strada dove conduce? Grigio. È il primo mattino. Il tordo si scuote dal sonno.

0: umira. Društvo narodu i napoteka, oboje je laž. Operacije, revolucije. Na sivi cesti stojim, rjavo listje pada zvej in jaz se samo enega bojim. Kadar to drevo bo golo, črno stalo in siva polja in majhne hišice in bom kričal, pa bo vse.
1: Società delle nazioni e la farmacia, tutte e due sono una bugia. Operazioni, rivoluzioni, mi fermo in una strada grigia, foglie ingiallite cadono dai rami e io temo un'unica cosa: quando questi alberi rimarranno neri e spogli e grigi i campi e piccole le casette.

0: O laș, laș, europska laș.
1: O bugia, bugia, bugia europea.
0: Samo destrucția lahko te ubie.
1: Solo la distruzione può sopprimerti.
0: Samo destrucția.
1: Solo la distruzione.
0: In cattedrale, in parlamenti.
1: E le cattedrali e i parlamenti.
0: Lasch, lasch, europska lasch.
1: Bugia, bugia, bugia europea.
0: In društvo narodov lasch.
1: Bugia, la società delle nazioni.
0: Lasch, europska lasch.
1: Bugia, bugia europea.
0: Rusciti.
1: Distruggere.
0: Rusciti.
1: Distruggere.
0: Usete musei e faraono.
1: Tutti questi musei di faraoni.
0: Usete prestole umetnosti.
1: Tutti questi troni d'arte.
0: Lasch.
1: Bugia.
0: Lasch.
1: Bugia.
0: Lasch.
1: Bugia.
0: O Sofia, o cattedrale.
1: O Sofia, o cattedrale.
0: O mrtveci ki boste rešili Europo.
1: O cadaveri che salverete l'Europa.
0: O mrtveci beli ki stražite Europo.
1: O bianchi cadaveri a guardia dell'Europa.
0: O lasch.
1: O bugia.
0: Lasch.
1: Bugia.
0: Lasch.
1: Bugia.
0: Rusciti.
1: Distruggere.
0: Rusciti.
1: Distruggere.
0: Rusciti.
1: Distruggere.
0: Milioni umani.